Ulongi kitae due nagae sori mail boni po bangate balat udo apa nyiro bakae mato ronyo.